mama wangu nyawa agiswe papa penga zunga pe agiwangole munala penze wanga balu sandoni miombe kondro chimungu sepe kawe kamite nando da fonde kilo kayo atare na kofiolo mide sens inverse chigiswe igogi yeke kengwa chiko gira chimunga pe kobe kamite muka.

la famiglia. Maman Jen, bonne nuit Nana, merci maman Jen, Nana papa Michel. Papa Mimba, tiens.